0: Grazie, exploration del repair.
1: Siamo.
0: Che soluzione serve?
1: April 27.
0: Che vuoi?

supporto. Dove vanno a fare? Che volvato, fermo. Ja, for a cliff for 76. 13 is out with it. Ja, for. Yeah.